0: Ilse.
1: No, se non le vuoi Ilse, il canto. No, te quiero bajarle un poco la música.